0: Planet News.
1: Un nuovo allarme arriva dalle alte quote del Parco Nazionale del Gran Paradiso, l'ennesimo di una serie di problemi legati proprio ai cambiamenti climatici. Gli stambecchi, i re delle Alpi e presenze emblematiche proprio della catena sono completamente a rischio. La diminuzione di neve comporta un abbassamento dei nutrienti dell'erba, alimento essenziale per questi animali.

0: Planet News.
1: Gran parte delle emissioni provocate dal settore turistico sono dovute ai trasporti. L'Agenzia Europea dell'Ambiente ha stabilito che nelle lunghe percorrenze il treno è la scelta con il minore impatto ambientale.
2: Secondo il calcolo delle impronte di carbonio sparse nell'aria, un volo di sola andata a Parigi-Amsterdam emette 60 kg di anidride carbonica nell'ambiente. Un viaggio in treno diffonde l'85% di anidride carbonica in meno per passeggero.

0: Planet News.
1: Nel cuore della Florida meridionale, la tribù indigena dei Miccosakee sta portando avanti una delle più ambiziose iniziative di conservazione degli Stati Uniti. In collaborazione con la Florida Wildlife Corridor Foundation, stanno contribuendo alla realizzazione di un corridoio faunistico che unirà fino a 18 milioni di acri di territori pubblici e privati.
2: L'obiettivo? Garantire un passaggio sicuro per specie in pericolo come la pantera della Florida, il cervo delle Keys e l'orso nero. Questo corridoio naturale è più di un progetto ecologico. Per la tribù rappresenta una missione spirituale. In un'epoca segnata da crisi ecologiche globali, il loro esempio invita a riflettere. Proteggere la natura non è soltanto salvaguardare animali e paesaggi, ma è anche difendere identità, memoria e futuro.
3: RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
4: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti. Il bollettino del mare, le segnalazioni della Guardia Costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
3: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Sei grandi banche internazionali hanno lanciato la Clean Oceans, un piano globale da 3 miliardi di euro per combattere l'inquinamento plastico negli oceani entro il 2030. L'obiettivo è prevenire la crescita esponenziale dei rifiuti plastici in mare, puntando su prevenzione, economia circolare e alternative sostenibili alla plastica tradizionale, soprattutto nelle regioni più vulnerabili come Asia, Africa e America Latina.
2: La strategia include anche il contrasto alle microplastiche, particelle invisibili ma molto dannose, già entrate nella catena alimentare. La prima fase del progetto, terminata con successo nel 2025, ha migliorato la gestione delle acque reflue e dei rifiuti solidi in diversi paesi, dimostrando che interventi strutturali possono fare la differenza per la salute degli ecosistemi marini nel mondo.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Lo scavventura è sentimentale, ma te in un angolo della città.

0: Planet News.
1: In soli 10 giorni, quasi 200.000 cittadini europei hanno aderito alla campagna hashtag Hands Off Nature, chiedendo alla Commissione europea di non indebolire le leggi ambientali. Secondo il WWF ed altri, Bruxelles starebbe avvicinandosi ad un processo di semplificazione normativa che in realtà rischia di smantellare importanti tutele ambientali.
2: Le organizzazioni promotrici, oltre WWF, BirdLife Europe e Client Earth, sottolineano che le leggi attuali garantiscono aria e acqua pulite, cibo sano e protezione della biodiversità. Indebolirle significherebbe andare contro la volontà dei cittadini e mettere a rischio la salute pubblica e il futuro del pianeta.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: La Corte d'Appello di Versailles ha annullato l'autorizzazione del diserbante chileo a base di glifosato, risultando una vittoria per la biodiversità. Il pesticida, ora non più autorizzato, altera le catene alimentari e mette a rischio la biodiversità. La decisione arriva dopo anni di battaglie legali e stabilisce un principio importante. Le lacune nei metodi di valutazione europei non possono giustificare l'uso di sostanze potenzialmente dannose. Un segnale forte che dimostra come la pressione della società civile possa davvero fare la differenza nella tutela dell'ambiente.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: E tu cosa aspettavi?

0: Planet News.
1: È stato lanciato un nuovo toolkit dedicato alla conservazione dello squalo angelo, segnando un progresso importante per la protezione delle specie marine. L'iniziativa di Angel Shark Project promuove approcci condivisi e collaborazione tra paesi, ricordando che le specie migratrici non conoscono confini. Questo strumento rappresenta un impulso concreto alla cooperazione internazionale e rafforza il riconoscimento del valore degli habitat oceanici. Un segnale positivo che dà nuova forza agli sforzi globali per la tutela della biodiversità marina. Radio Monte Carlo.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Whitney Houston.
3: All at once.
0: Stevie Wonder.
4: There's a ribbon in the sky for our love.
0: Adele.
5: Hello from the other side.
2: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Il Mar Mediterraneo purtroppo sta vivendo un riscaldamento preoccupante, con la temperatura media della superficie che ha segnato il picco più alto degli ultimi 10 anni. Le acque intorno alla Sardegna in particolare presentano danni a specie marine protette come i coralli. Meno dell'1% del Mediterraneo è protetto e l'inquinamento da plastica è sempre più grave.
2: Entro il 2100 la temperatura potrebbe aumentare fino a 4,5 gradi. Questo metterebbe a rischio interi ecosistemi marini. Per la giornata internazionale del Mediterraneo, Greenpeace ha realizzato la linea guida del mare in tasca. Tutto quello che stiamo vivendo richiede azioni urgenti, perché il cambiamento climatico, ormai lo abbiamo capito, minaccia il nostro mare.

0: Planet News.
1: A Milano è stato inaugurato il primo bosco verticale alimentare, un edificio residenziale ricoperto da piante commestibili come erbe aromatiche, ortaggi e frutti, coltivati con sistemi idroponici e irrigazione sostenibile. Il progetto, nato dalla collaborazione tra architetti e startup green, punta a ridurre l'impatto ambientale e promuovere l'autosufficienza alimentare in città.
2: Oltre a migliorare la qualità dell'aria e combattere l'effetto isola di calore, il bosco verticale alimentare sensibilizza i cittadini sull'importanza dell'agricoltura urbana e del rispetto per l'ambiente. Un modello innovativo pensato per essere replicato anche in altre metropoli.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: A Torino prende vita il primo quartiere a energia positiva del paese, capace di produrre più energia di quanta ne consumi. Il progetto, chiamato Energy più District, prevede edifici altamente efficienti, pannelli solari su ogni tetto e sistemi di accumulo che alimentano case, scuole e negozi del quartiere in modo sostenibile.
2: Questa iniziativa punta a ridurre drasticamente le emissioni di CO2 e dimostrare come le città possano diventare protagoniste nella lotta al cambiamento climatico. Un esempio concreto di transizione ecologica urbana replicabile in tutta Europa.

0: Planet News.
1: La tigre malese sta affrontando una crisi senza precedenti. Ne restano meno di 150 esemplari selvatici. La principale causa è la frammentazione degli habitat causata dall'espansione delle piantagioni di palma da olio e dalla deforestazione delle foreste pluviali che riducono gli spazi vitali e le prede naturali. Il bracconaggio è un'altra minaccia grave perché le trappole illegali colpiscono sia le tigri che le loro risorse alimentari.
2: Le comunità del posto sono in prima linea nella conservazione, collaborando con WWF Malesia per pattugliare e ridurre il bracconaggio. Nonostante questo, la specie è ancora in modalità pericolo estinzione. Sarà importante proteggere habitat, rafforzare le leggi contro il bracconaggio e avere l'aiuto delle comunità locali.
3: Radio Monte Carlo. RMC.
4: I grandi nomi della musica R&B.

0: Planet News.
1: Il settore della moda sta vivendo una rivoluzione sostenibile grazie all'aumento dei brand che utilizzano materiali riciclati e processi produttivi a basso impatto ambientale. Sempre più consumatori scelgono capi eco-friendly, contribuendo a ridurre lo spreco di risorse e l'inquinamento legato alla produzione tessile, che è uno dei più inquinanti al mondo. Inoltre, le città italiane stanno puntando sull'espansione delle aree verdi urbane, creando nuovi parchi e giardini pubblici. Questi spazi non solo migliorano la qualità dell'aria e offrono rifugio alla biodiversità, ma diventano anche luoghi di socializzazione e benessere per i cittadini, promuovendo uno stile di vita più sostenibile e a contatto con la natura.

0: Planet News.
1: Dopo cannucce, cotton fioche e posate, ora anche le salviette umidificate e i palloncini. È il Ministero per la Transizione Ecologica spagnolo che mira a ridurre i rifiuti marini e dice stop allo scarico delle salviettine umidificate nei WC e al rilascio intenzionale di palloncini nell'ambiente. E quanto emerge dalla bozza di un regio decreto secondo cui il governo approverà questa misura in conformità con la direttiva europea del 2019 relativa alla riduzione dell'impatto di alcuni prodotti in plastica sull'ambiente. Il governo spagnolo va oltre la direttiva che si limita alle salviette realizzate con materiali sintetici ed estende la norma anche alle salviette realizzate con tessuti naturali destinate all'igiene personale e agli usi domestici. Quelle mediche e igieniche non sono comunque incluse. La bozza insiste sui gravi danni causati dalle salviette che, oltre all'impatto ambientale negativo, influiscono in modo significativo sul funzionamento delle reti di sanificazione e depurazione perché non si disintegrano completamente. Gettandone nel WC intasano gli scarichi e quando finiscono in mare rimangono impigliate nelle reti da pesca, creando matasse giganti e aumentando il rischio di tracimazioni, soprattutto in caso di forti piogge.

0: Planet News.
1: Negli ultimi mesi diverse aziende italiane hanno iniziato a investire in impianti di produzione di bioplastiche, materiali ecocompatibili detti da fonti naturali come mais e canna da zucchero. Questi materiali rappresentano un'alternativa sostenibile alla plastica tradizionale, riducendo l'inquinamento e favorendo una gestione più responsabile dei rifiuti.
2: Contemporaneamente si registra un aumento delle iniziative per la tutela delle api, fondamentali per l'ecosistema e l'agricoltura. Molte comunità locali stanno creando giardini delle api con piante mellifere per garantire un habitat sicuro a questi preziosi insetti e contribuire così alla biodiversità e alla salute dell'ambiente.

0: to hold you one last time.
1: Planet News.
2: A Newcastle in Australia hanno scoperto una popolazione di quasi 300 koala nelle aree vicine la città di Sugarloaf. Sono stati individuati attraverso droni dotati di riflettori capaci di localizzarli in pochi minuti, mentre prima servivano ore di ricerche a piedi.
3: Quindi i koala possono sopravvivere e prosperare anche in habitat marginali, spesso trascurati ma fondamentali quanto le riserve naturali. Lo studio ha una precisione che non si è mai vista prima ma nel monitoraggio della fauna selvatica. Conoscere dove si trovano le popolazioni e monitorarle accuratamente è davvero essenziale per proteggerle e garantirne la sopravvivenza. Radio Monte Carlo.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights Story. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Allo zoo di Chester, vicino Liverpool, una coppia di pinguini maschi, Flounder e Scampi, ha adottato con successo un pulcino. L'adozione in sé non è insolita tra questi pinguini in cattività, ma è raro che sia una coppia omosessuale a crescere la prole. Lo staff dello zoo ha affidato ai due un uovo deposto da una coppia eterosessuale più giovane e inesperta, Watsit e Peach, per garantire migliori cure a entrambi i pulcini. Flounder e Scampi si sono subito dimostrati genitori premurosi e il loro pulcino, nato ad aprile, è cresciuto in salute.
2: Non è il primo caso noto di genitorialità omosessuale nel regno animale. Situazioni simili sono state osservate tra fenicotteri, cigni, avvoltoi e altri pinguini. Nel 2019, ad esempio, una coppia maschile di pinguini reali dello zoo di Berlino ha covato un uovo per 3 settimane. Questi casi offrono spunti interessanti sulla diversità dei comportamenti animali.

0: Planet News.
1: Sono ormai 3 anni che dopo un richiamo di segnale artificiale le cicogne sono state invitate a costruire la loro casa in un nido allestito su una torre nella rotonda della Binasco a Carpiano, Milano.
2: Uno spazio accogliente a 44 metri d'altezza, insonorizzato e termicamente controllato per favorire il soggiorno dei volatili e la loro riproduzione. L'esperimento è riuscito. Ogni anno le cicogne tornano per la cova. È possibile anche visitare il nido grazie a una webcam installata sulla torre.
0: Ogni weekend nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, new classics.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni

0: Planet News.
1: Un nuovo studio internazionale dimostra che la creazione di corridoi naturali tra habitat frammentati aiuta il recupero delle specie in pericolo, favorendo movimenti, riproduzione e diversità genetica. Questo ha portato a un aumento delle popolazioni di animali come il lupo europeo e la tigre del Bengala. Parallelamente proseguono le iniziative di riforestazione e tutela degli habitat acquatici per proteggere anfibi e uccelli migratori. Organizzazioni ambientaliste e comunità locali lavorano insieme per ridurre l'impatto del cambiamento climatico e promuovere un futuro più sostenibile per la biodiversità.

0: Planet News.
1: Basato su intelligenza artificiale e dati satellitari, arriva il progetto di Just on Earth, il primo sistema digitale di monitoraggio ambientale per il controllo e mitigazione del littering marino. Il progetto utilizza intelligenza artificiale e immagini multispettrali per osservare in modo continuo ciò che accade lungo le coste.
2: Il sistema crea un modello digitale dinamico e sempre aggiornato, capace di rilevare quasi in tempo reale la presenza e la dispersione dei rifiuti, l'impatto delle attività umane e i flussi turistici. Monitora anche gli inquinanti trasportati da fiumi e da correnti marine, fornendo uno strumento utile per prevenire e intervenire con rapidità.
0: Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche.
3: Aerosmith, I don't wanna

0: Planet News.
1: Dopo quasi 20 anni di attesa, entra in vigore il trattato sull'alto mare. Da gennaio 2026 sarà possibile istituire aree marine protette anche nelle acque internazionali, che coprono oltre il 60% degli oceani. Il trattato prevede valutazioni di impatto ambientale per le attività economiche e promuove una distribuzione più equa delle risorse genetiche marine.
2: Un passo storico per la tutela degli oceani, ma restano sfide aperte, mancano fondi certi, il meccanismo decisionale è complesso e pesano le assenze di Stati Uniti, Russia e Cina. L'Italia, insieme all'Unione Europea, ha sostenuto con forza l'accordo.

0: Planet News.
1: Shaina Patel ha 14 anni ed è una studentessa americana che ha creato un gel che elimina oltre il 93% delle microplastiche dell'acqua. La sua passione per la scienza e la tutela dell'ambiente l'ha portata a realizzare questa idea geniale che sarebbe l'idrogel. Funziona come una spugna intelligente che intrappola le microplastiche e aiuta a ripulire i mari da una delle minacce più pericolose ed invisibili per tutto l'ecosistema.
2: Grazie a questa invenzione, Shaina è tra i finalisti del concorso che premia i migliori giovani scienziati degli Stati Uniti. Con l'aiuto di una mentore ha trasformato la sua intuizione in un prototipo reale. Dice di voler guidare l'innovazione climatica e aiutare altri giovani a fare la differenza per il nostro pianeta. La sua storia ci insegna che quando la scienza incontra la passione, anche a 14 anni si può cambiare il mondo.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su

0: Planet News.
1: Uno studio finlandese su oltre 5.500 gemelli ha confermato che la longevità dipende per il 70% da fattori ambientali e solo per il 30% dalla genetica. Fumo, sedentarietà, abuso di alcol aumentano il rischio di morte, mentre essere donna è un fattore protettivo. L'epigenetica spiega come l'ambiente modifichi l'espressione dei geni senza alterare il DNA. Le Blue Zones suggeriscono che clima, dieta e relazioni sociali influiscano sulla longevità, ma i dati vanno interpretati con molta cautela. I test genetici commerciali non sono affidabili per prevedere la durata della vita. Un'innovazione importante portata avanti dall'Università di Roma Tor Vergata è l'apertura del primo laboratorio di medicina proattiva denominato l'Ambulatorio dei Sani. Qui persone in buona salute possono conoscere attraverso l'analisi del DNA i rischi a cui sono esposte e quali modifiche dello stile di vita adottare per prevenire l'insorgenza di malattie croniche. Radio.

0: Planet News.
1: In Germania è stata sviluppata una nuova tecnologia per la ricarica delle auto elettriche direttamente dai marciapiedi, grazie a un sistema chiamato Curb Charging. Dopo oltre un anno di test a Colonia, i risultati sono stati molto positivi, più di 2.800 ricariche effettuate, con una disponibilità del servizio superiore al 99%.
2: La curiosità è che il sistema è integrato nei cordoli del marciapiede, basta infatti aprire un piccolo sportello e collegare il cavo dell'auto. È discreto, dicono, sicuro, resistente alle intemperie, non ostacola i pedoni, ha un impatto estetico minimo, risulta quindi anche più semplice e veloce da installare rispetto alle classiche colonnine.
1: Tra i pochi svantaggi ci sono la scarsa visibilità e il rischio che si sporchi, ma si tratta per fortuna di problemi gestibili. Radio Monte Carlo.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo. Great artists.

0: Planet News.
1: L'UNESCO ha approvato l'ampliamento della riserva della biosfera delle Galapagos, includendo la riserva marina Hermandad. L'area protetta cresce di 6 milioni di ettari, un riconoscimento che rafforza la leadership dell'Ecuador nella conservazione marina e nella lotta ai cambiamenti climatici. L'espansione migliora la connettività con il corridoio marino del Pacifico tropicale orientale, aprendo la strada alla prima riserva transfrontaliera oceanica.
2: È in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile su clima, vita sott'acqua e biodiversità. Le Galapagos, dichiarate patrimonio dell'umanità nel 1978, sono un museo vivente dell'evoluzione. Ospitano un'alta percentuale di specie endemiche. Il provvedimento conferma l'impegno dell'Ecuador per una gestione che unisce tutela ambientale, ricerca scientifica e sviluppo sostenibile.

0: Planet News.
1: Le orche sono note per la loro intelligenza e capacità di apprendimento, ma uno studio ha rivelato un aspetto ancora più sorprendente: la loro abilità di imitare la voce umana. Wiki, un'orca addestrata in un acquario francese, ha dimostrato di poter riprodurre parole come ciao, bye bye e persino il nome Amy. Questa scoperta ha lasciato stupiti gli scienziati, che non si aspettavano una tale flessibilità vocale. Secondo Joseph Cole, professore all'Università di St. Andrews in Scozia, la capacità di Wiki potrebbe spiegare la presenza di dialetti differenti fra branchi di orche in natura. Infatti, i cetacei selvatici comunicano attraverso suoni distinti a seconda del gruppo di appartenenza, e questa diversità potrebbe derivare proprio da un processo di apprendimento e imitazione fra individui. Ciò dimostrerebbe che le orche non solo apprendono nuovi suoni, ma li trasmettono ad altri membri della loro comunità.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: L'isola d'Elba compie un passo storico diventando la prima fra le isole italiane a dotarsi di una comunità energetica rinnovabile. Il progetto, frutto della collaborazione fra associazioni di categoria locali, la Camera di Commercio e l'Università di Pisa, punta a ridurre le emissioni di gas serra e a rendere l'isola sempre più indipendente dal punto di vista energetico. Entro il 2026 si prevede l'installazione di circa 100 impianti per una produzione complessiva stimata di 2.500 MWh, di cui il 50% sarà condiviso all'interno della comunità. Fra i principali attori coinvolti spiccano aziende turistiche che, grazie alla stagionalità delle loro attività, possono contribuire in modo significativo alla produzione di energia pulita per l'intera isola, soprattutto nei mesi invernali.

0: Planet News.
1: Unendo le competenze acquisite nelle aule di biotecnologie dell'Università di Modena e Reggio Emilia alle esperienze di chi opera nel settore del diritto, del commercio e della sostenibilità, un gruppo di giovanissimi già da qualche anno ha dato vita ad una start-up che fa dell'economia circolare, la lotta allo spreco alimentare e il riciclo la propria missione, dando così nuova vita ai sottoprodotti alimentari.
2: L'azienda ha avuto una visione che si è poi sviluppata con il tempo, inventando un processo innovativo e sostenibile per recuperare una lunga serie di sottoprodotti come le bucce di arance o di pomodori oppure quelle del mirtillo o dello zenzero, scartate da chi produce succhi per trasformare tutto in farine vegetali. Tra gli scopi dell'impresa anche quello di creare nuovi professionisti green, esperti di economia circolare, con la speranza che diventi l'economia di tutte le aziende. Farebbe bene sia all'ambiente che al portafoglio. Radio Monte Carlo.
0: I più grandi successi degli anni 80

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Planet News.
2: La Lombardia si è posta come obiettivo una nuova legge sul clima, approvato a maggioranza dalla Commissione dell'Ambiente. Il testo punterà a ridurre le emissioni di CO2 puntando sulle rinnovabili, l'economia circolare, l'innovazione e anche il ritorno al nucleare come fonte pulita.
3: La legge prevede interventi su industria, agricoltura ed edilizia e coinvolgerà enti locali e imprese, offrendo formazione e supporto continuo. Obiettivo? Fare della Lombardia la prima regione in Europa ad adottare una strategia climatica integrata in tutte le politiche regionali.

0: Planet News.
1: Dal Giappone arriva una nuova generazione di pannelli solari organici, privi di metalli tossici e realizzati con materiali a base di carbonio. Frutto della collaborazione tra l'Università di Kanazawa e la Queen's University, queste celle leggere e flessibili hanno raggiunto un'efficienza record dell'8,7%. Il risultato è stato possibile grazie a due innovazioni: un elettrodo trasparente a bassa temperatura e una tecnica di laminazione che protegge gli strati delicati senza comprometterne l'efficienza. Questa tecnologia apre nuove applicazioni impossibili per i pannelli tradizionali, dalle serre ai vestiti tecnici fino ai dispositivi indossabili. Facili da smaltire e prive di sostanze inquinanti, le celle organiche rappresentano un passo concreto verso un'energia solare più sostenibile, accessibile e versatile, dove efficienza e rispetto per l'ambiente finalmente convivono.

0: Planet News.
1: Un'azienda italiana di agricoltura verticale ha inaugurato un impianto agricolo alimentato interamente da energie rinnovabili in Brianza. Si coltivano insalate ed erbe aromatiche con un risparmio d'acqua del 90%, senza terra e senza pesticidi. Un edificio che cresce verso il cielo, invece di uffici o appartamenti, ospita file di basilico e lattughe che prosperano in ambienti controllati.
2: Si tratta di uno dei più grandi impianti del cosiddetto vertical farming in Europa, un modello di come tecnologia e sostenibilità possano convivere nella produzione alimentare. L'intero sistema è alimentato da energie pulite, incluso un impianto fotovoltaico sul tetto, che rende questa fattoria un vero esempio di agricoltura del futuro.

Radio Monte Carlo, Planet.

0: Planet News.
1: La classe e l'eleganza è questa, da piante e fiori made in Italy da record, con il valore del settore florovivaistico che ha raggiunto il massimo di sempre, a quota 3,3 miliardi di euro, grazie al lavoro delle 19.000 imprese impegnate a produrre su una superficie di 30.000 ettari. È l'analisi Coldiretti in occasione di Euroflora, la più grande fiera del settore aperta a Genova, un'occasione di valorizzazione del ruolo del verde e che ha di fatto anticipato le ultime ricerche sull'importanza delle piante per la tutela dell'ecosistema e della salute stessa umana. I benefici delle piante dal punto di vista ambientale sono noti, aiutano a mitigare i cambiamenti climatici, per non parlare dei benefici delle piante nelle scuole. L'introduzione di alcune varietà infatti fa crollare di un quinto le concentrazioni di CO2, mentre sono scese del 15% quelle di polveri sottili. La dimostrazione che il settore florovivaistico, oltre che essere un comparto fondamentale per l'agricoltura e l'economia, ha dei riflessi importanti anche a livello sociale, per i benefici sulla salute delle persone.
0: Le canzoni più belle del momento le ascolti solo su Radio Monte Carlo Hits.
2: Adele, I Drink Wine.
3: You better believe for you I've cried.
2: Beyoncé, Cafe. Taylor Swift, Antihero.
4: I have this thing where I get older but just never wiser.
0: Radio Monte Carlo Hits è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: A New York i topi hanno sviluppato un linguaggio unico per adattarsi al caos urbano. Uno studio rivela che i loro squitti sono diventati ultrasonici, capaci di superare il rumore costante di strade, fogne e metropolitane. I ricercatori hanno utilizzato strumenti digitali, intelligenza artificiale e termografia per analizzare i movimenti e le comunicazioni sotterranee, scoprendo che i topi emettono segnali più brevi e con frequenze diverse rispetto ad altri ratti. Al passaggio di un'ambulanza, ad esempio, i loro ultrasuoni erano più forti della sirena, permettendo loro di comunicare senza essere uditi dagli umani. Questo linguaggio rappresenta un adattamento evolutivo straordinario, frutto della necessità di coordinarsi e sopravvivere in un ambiente metropolitano complesso, dimostrando l'ingegno naturale di queste piccole creature.

0: Planet News.
1: Le acque tropicali e subtropicali della Terra stanno diventando meno verdi e più blu. Il colore è determinato dalla presenza di alghe e fitoplancton, organismi marini che producono ossigeno, assorbono CO2 e alimentano l'intera catena alimentare oceanica. Ma l'aumento della temperatura superficiale degli oceani provoca una forte stratificazione. Gli strati caldi restano in alto e non si mescolano più con quelli freddi e profondi e ricchi di nutrienti. Con meno nutrienti a disposizione, le alghe diminuiscono. Apparentemente mari più limpidi, in realtà più poveri di vita e meno capaci di contrastare il cambiamento climatico. Il cambiamento di colore degli oceani è un segnale diretto e allarmante del declino degli ecosistemi marini.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights.
3: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on.
2: La musica più glamour.
4: You took the part that once was my heart.
2: Monte Carlo Nights.
0: I suoni di domani.
2: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
0: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

qui, per arrivare qui, qui, qui, qui, per arrivare a vederti.

0: perso il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Monte Carlo Planet.

0: Planet News.
1: Negli ultimi 10 anni in Europa è aumentato notevolmente il numero di api selvatiche e farfalle a rischio di estinzione. La causa principale è la distruzione degli habitat dovuta all'agricoltura intensiva, all'uso di pesticidi, all'abbandono dei terreni e al cambiamento climatico, che incide soprattutto sulle specie montane e mediterranee.
2: Specie fondamentali per l'impollinazione, come i bombi e alcune api rare, sono particolarmente colpite. Anche molte farfalle endemiche rischiano di scomparire a causa di siccità e incendi. La Commissione europea ha definito la situazione terribile e ha avviato un sistema di monitoraggio, chiedendo azioni urgenti e coordinate per proteggere gli impollinatori essenziali per gli ecosistemi e l'agricoltura.

0: Planet News.
1: Un progetto europeo-Italia-Francia ha portato alla realizzazione del primo pannello isolante composto per il 95% da fibra di bambù naturale e tracciata. Questo materiale unisce sostenibilità ambientale e alte prestazioni tecniche, garantendo ambienti freschi d'estate e confortevoli in inverno. Il bambù è resistente all'umidità, traspirante e offre isolamento termico e acustico tra i migliori sul mercato, con classe sanitaria A+, assicurando un'ottima qualità dell'aria interna. Inoltre consente di stoccare CO2 in modo permanente, riducendo l'impatto ambientale rispetto
2: Radio Monte Carlo. RMC
0: R&B. R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
2: Alicia Keys.

0: Planet News.
1: L'ultimo rapporto della più grande comunità di investitori etici europei, Ener2Crowd, lancia un forte allarme sull'inquinamento nelle città europee. Mosca è la più inquinante del continente, seguita da Istanbul e San Pietroburgo. Situazione preoccupante anche per il nostro paese, con Torino al settimo posto tra le città europee con le maggiori emissioni di CO2.
2: L'Europa soffre gli effetti del cambiamento climatico, lo dimostrano le ondate di caldo estremo che subiamo sempre più spesso. Le azioni per evitare conseguenze peggiori devono essere immediate, abbassando le emissioni come da accordo di Parigi.

0: Planet News.
1: In Islanda è partita la campagna For the Love of Iceland per invitare i turisti a non consumare carne di balena e preferire attività sostenibili come il whale watching, osservare questi straordinari animali a distanza. Il paradosso è che è poco consumata dagli islandesi, ma molto offerta ai turisti, soprattutto italiani, uno dei gruppi più numerosi sull'isola.
2: La caccia alle balene, praticata da poco e giustamente molto discussa, mette a rischio specie protette e causa sofferenza agli animali. Questa campagna promuove un turismo responsabile che valorizza la protezione delle balene e la biodiversità islandese.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
4: It's Monte Carlo Nights Club.
3: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì.
3: Dalle 22.
4: On radio Monte Carlo. Yeah, nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: L'Europa ha finalmente avviato con il progetto Camera una concreta operazione di bonifica dei mari dalle munizioni sommerse risalenti alle guerre del Novecento, in particolare nel Mar Baltico e nel Mare del Nord. Il programma punta a passare dalla semplice mappatura alla rimozione effettiva degli ordigni, grazie allo sviluppo di tecnologie avanzate e metodi ecologici. Camera coinvolge ricercatori e aziende di diversi paesi europei, con l'obiettivo di affrontare la fase più complessa del processo, la rimozione e lo smaltimento sicuro degli esplosivi. Tra le soluzioni previste ci sono robot subacquei autonomi, piattaforme automatizzate di disassemblaggio, sistemi di monitoraggio e tecniche di recupero sostenibili. Questi ordigni, spesso danneggiati o corrosi, rilasciano sostanze tossiche nei fondali, minacciando ecosistemi, pesca e salute umana. Un rischio aggravato anche dai cambiamenti climatici. Con Camera, l'Europa cerca di trasformare una minaccia invisibile in un'opportunità di innovazione, cooperazione e tutela dell'ambiente marino.

0: Planet News.
1: In Australia occidentale è stato creato il primo parco marino coprogettato con le comunità indigene. Si tratta di 600.000 ettari nell'arcipelago dei Buccaneer. La novità è la gestione condivisa tra Stato e popolazioni aborigene, fondata su conoscenze tradizionali e strumenti scientifici. La tutela quotidiana sarà affidata ai ranger indigeni. Il progetto punta anche a un turismo sostenibile, ma cresce la preoccupazione per l'aumento dei visitatori e il rischio di pressioni commerciali su ecosistemi e culture locali. Resta cruciale che i governi rispettino nel tempo il ruolo decisionale dei proprietari tradizionali per evitare che la cogestione si riduca a una semplice etichetta. Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Nel Golfo di Taranto sta per nascere il San Paolo Dolphin Refuge, il primo ospedale per delfini del Mediterraneo. Sarà operativo entro la fine dell'anno e già dal prossimo darà accoglienza ai primi animali. Il progetto offrirà un ambiente naturale, ma sempre sotto osservazione, e tutti i delfini che arrivano da acquari o in chiusura, insomma, ormai quasi dismessi, troppo abituati ad un luogo chiuso, per tornare in mare aperto passeranno del tempo e quindi è importante che stiano lì.
2: Questa struttura sorgerà sull'isola di San Paolo, includerà diverse vasche, sistemi di monitoraggio acustico e aree operative, mentre la sala di controllo sarà nel centro di Taranto a Palazzo Amati. Oltre all'accoglienza, il rifugio sarà un centro di ricerca e divulgazione scientifica, con attività educative rivolte a scuole e turisti, con la speranza che diventi un modello replicabile in altri paesi, per promuovere un approccio più etico alla gestione dei cetacei in cattività.

0: see someone special. Don't go to war with yourself. Just turn it on. And you can't go wrong.
1: Planet News.
2: A Marsiglia è stato testato SeaClear, un robot subacqueo autonomo progettato per rimuovere rifiuti sommersi dai fondali marini. Fa parte di un sistema europeo che include droni, sensori e intelligenza artificiale per localizzare e raccogliere rifiuti anche in acque torbide. Il mezzo, dotato di una pinza potente ma delicata, può sollevare oggetti fino a 250 kg senza danneggiarli. Il progetto vuole creare una flotta di robot per la pulizia dei fondali, contribuendo anche alla protezione degli ecosistemi marini.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Un gruppo di ricercatori guidato dall'Università di Berkeley ha ideato un dispositivo capace di piantare semi da solo, grazie alla pioggia. Si tratta di una spirale di legno biodegradabile che, una volta lanciata da un drone, reagisce all'umidità raddrizzandosi e interrando i semi a pochi centimetri di profondità, proprio come farebbe un seme naturale di rhodium.
2: Il sistema potrebbe aumentare l'efficacia della riforestazione aerea fino all'80%, riducendo costi e tempi, soprattutto in zone montuose o colpite da incendi. Oltre alla riforestazione, il dispositivo potrà essere usato anche in agricoltura, facilitando la semina per piccoli e medi agricoltori. I primi test sono promettenti e i ricercatori stanno già lavorando a una produzione su scala industriale, aprendo la strada a una riforestazione più rapida, economica e sostenibile.

0: Radio Monte Carlo. Ehi, mi sì.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Planet News.
1: Da qualche settimana tra le vie di Roma sta prendendo forma un'importante innovazione nel settore della gestione dei rifiuti urbani. L'azienda municipale AMA ha dato il via all'installazione di sensori di ultima generazione sui nuovi CESTO, i contenitori per i rifiuti da passeggeri distribuiti su tutto il territorio.
2: L'iniziativa mira a trasformare il tradizionale e rigido sistema di raccolta programmata in un modello moderno e predittivo in grado di ottimizzare gli interventi solo quando e dove sono realmente necessari. La sperimentazione, prevista per una durata di 6 mesi, si propone di rivoluzionare il decoro urbano e l'efficienza della macchina comunale. L'obiettivo è proprio ridurre i passaggi inutili degli operatori, garantendo allo stesso tempo un controllo costante sullo stato di ogni contenitore.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, great artists.

0: tell everybody this is your song.
1: Radio Monte Carlo. Great artists.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Adesso una bella notizia per tutti quelli che hanno animali domestici in casa, perché prendersi un giorno di permesso per portare il cane dal veterinario o per affrontare la perdita del proprio gatto potrebbe presto non essere più un gesto fuori dalle regole. È in discussione alla Camera una proposta di legge che prevede permessi retribuiti fino a 3 giorni in caso di decesso dell'animale e 8 ore l'anno per malattie o cure veterinarie urgenti. Un passo che darebbe continuità alla storica sentenza della Cassazione del 2018, quando per la prima volta venne riconosciuto il diritto a un'assenza retribuita per emergenze legate agli animali domestici.
2: La missione è riconoscere a cani e gatti come parte integrante, del proprio nucleo familiare. Perdere un animale genera stress, ansia, calo di produttività, esattamente come un lutto. Quindi prendersi cura di chi è accanto, anche se a 4 zampe, è una forma di rispetto, non di privilegio.

0: Planet News.
1: A Glasgow è in corso una sperimentazione innovativa, una carta da parati elettrica riscaldante. Si chiama Next Gen, è installata in 12 appartamenti sociali per testarne l'efficacia come fonte di calore pulita. Il sistema, spesso pochi millimetri, sfrutta bande di rame e un foglio di grafene che, alimentato a bassa tensione, emette raggi infrarossi. Questi riscaldano direttamente superfici e persone, garantendo calore uniforme immediato senza dispersioni. Applicata di solito al soffitto, è ignifuga, impermeabile, sicura, con una temperatura che oscilla tra i 40 e i 50 gradi.
2: I vantaggi sono notevoli: aria più salubre, assenza di fumi, meno manutenzione e risparmio energetico fino al 76% rispetto ai sistemi elettrici tradizionali. Inoltre, i raggi infrarossi aiutano a prevenire muffe e condensa. La sfida principale resta il costo di installazione, oltre 4.500 euro per un'abitazione media, ma i ricercatori sono fiduciosi che con l'industrializzazione i prezzi scenderanno, aprendo la strada a un riscaldamento più efficiente e sostenibile.

0: Planet News.
1: In Corea del Sud è stato sviluppato il primo albero fotovoltaico, una struttura che produce energia solare senza distruggere le foreste. Ideato da un ricercatore dell'Istituto Marittimo, il progetto riproduce la forma di un albero, con pannelli disposti verticalmente, come fossero foglie e rami, permettendo ai raggi del sole di raggiungere il terreno e mantenere viva la vegetazione sottostante.
2: Secondo le simulazioni 3D, una foresta di 87 alberi fotovoltaici da 330 watt può generare un megawatt di energia, come una centrale solare tradizionale, ma con un impatto sul suolo inferiore del 99%. Questa soluzione, compatta e facilmente replicabile, apre nuove prospettive per portare l'energia rinnovabile anche in aree naturali o densamente urbanizzate, conciliando innovazione e tutela ambientale. Radio.

0: to my heart.
1: Planet News.
2: La tenuta presidenziale di Castelporziano, siamo a sud di Roma, ha ottenuto la certificazione internazionale FSC, Forest Stewardship Council, che riconosce una gestione sostenibile delle foreste e l'impegno concreto contro i cambiamenti climatici.
3: FSC Italia promuove in tutto il mondo una gestione responsabile delle risorse forestali e questo riconoscimento premia anni di lavoro su una gestione adattiva, attenta alla biodiversità e con ricadute ambientali, sociali e produttive. Un esempio di responsabilità istituzionale e visione a lungo termine. Radio Monte
1: Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una

0: Planet News.
1: Dalla ricerca italiana arriva una tecnologia che consente di rivoluzionare la lotta all'inquinamento marino, un dispositivo capace di catturare microplastiche, oli e rifiuti galleggianti direttamente nei mari e nei porti.
2: Si tratta di un cestino modulare filtrante che agisce sulla superficie dell'acqua, una lastra in poliuretano espanso che trattiene plastiche e fibre fino a 2 mm, mentre una spugna assorbe oli e idrocarburi. Oltre a ripulire l'ambiente, il sistema permette di analizzare i materiali raccolti e promuove un approccio integrato di educazione e restauro ecologico. Un esempio concreto di innovazione al servizio del mare.

0: Planet News.
1: Il 2025 è l'anno della rinascita per la castagna, la regina del bosco. Dopo anni di cambiamenti climatici, i castagneti italiani tornano a regalare raccolti eccezionali e frutti di qualità straordinaria. In Toscana il clima equilibrato, con piogge regolari e temperature miti, ha favorito castagne grandi, sane e profumate. La produzione crescerà del 40%, riportando entusiasmo tra i castanicoltori del Mugello, dalla Garfagnana e di tutta la penisola. Un segnale positivo per la natura, l'economia locale e per chi ama i sapori autentici dell'autunno.

0: Planet News.
1: Ogni anno tra ottobre e novembre Christmas Island in Australia diventa teatro di un fenomeno naturale unico. Milioni di granchi rossi migrano verso il mare per permettere alle femmine di deporre le uova. Il fenomeno legato a piogge stagionali e a fasi lunari colora di rosso le strade, le scuole e i giardini e coinvolge la comunità locale che adatta la propria routine per rispettare il percorso di questi crostacei. Le autorità costruiscono passaggi sopraelevati e chiudono temporaneamente alcune vie per proteggerli. La popolazione di granchi è aumentata grazie all'introduzione di una microvespa che ha introdotto le formiche pazze gialle. Sono una specie invasiva che minacciava i crostacei. Dopo la deposizione le uova vengono trascinate dal mare e dopo circa un mese le larve sopravvissute tornano sulla terraferma.

0: Radio Monte Carlo Planet.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Planet News.
1: La grande barriera corallina australiana sta soffrendo a causa delle temperature marine estreme legate alla crisi climatica. Questo ecosistema straordinario, che ospita una ricchissima biodiversità, è sottoposto a uno stress termico senza precedenti, come confermano gli scienziati australiani nel rapporto pubblicato dal governo. Le ondate di caldo marino aggravate da cicloni tropicali e dalla presenza di una specie invasiva che si nutre di coralli la stanno devastando come mai prima.
2: È il sesto evento di sbiancamento in 9 anni e in questo caso il livello di mortalità dei coralli è davvero altissimo. La causa principale è la crisi climatica, che sta rendendo impossibile la vita dei coralli. Il fenomeno non riguarda soltanto l'Australia. L'80% delle barriere coralline nel mondo hanno subito danni simili negli ultimi 2 anni, segnale molto forte di un rapido peggioramento del cambiamento globale.
3: Radio Monte Carlo, jazz.
4: Say, boy, what you doing around my jazz?
5: Il meglio della musica jazz in un'unica web radio.
3: You are listening to Radio Monte Carlo, jazz.
5: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: L'Italia registra una sconfitta amara. L'orchidea più rara del paese è scomparsa per sempre dalla Sardegna nel 2025. Questo evento riflette la grave crisi della biodiversità aggravata da cambiamenti climatici, trasformazioni del paesaggio, attività umane e carenza di politiche efficaci. L'Italia, con 240 specie di orchidee selvatiche, molte endemiche, è un centro importante per la flora mediterranea, ma la mancanza di aree protette e la frammentazione normativa regionale rendono difficile la tutela. A oggi solo 4 specie sono protette a livello europeo. Sebbene l'obiettivo del 30% di territorio protetto entro il 2030 sembri lontano, esistono anche segnali positivi. I parchi nazionali festeggiano 30 anni di successi nella tutela della fauna e della flora. Tuttavia è urgente accelerare i tempi, sostenere la ricerca e aumentare la consapevolezza per salvare ciò che resta della nostra biodiversità.

0: Planet News.
1: E andiamo in Indonesia. Anche perché durante un'operazione di pulizia proprio in Indonesia, l'organizzazione Sangai Watch ha scoperto centinaia di ciabatte monouso d'hotel abbandonate in una discarica illegale. Questo ritrovamento rivela un problema legato alla cattiva gestione dei rifiuti nel settore turistico. Le ciabatte pensate per uso breve vengono spesso smaltite in modo irresponsabile, contribuendo all'inquinamento di fiumi e mari. Sangai Watch sottolinea l'urgenza di intervenire con azioni preventive coinvolgendo comunità e istituzioni. Con l'accaduto si lancia un appello: è necessario adottare pratiche sostenibili, ridurre l'uso di prodotti monouso, preferire soluzioni riutilizzabili e garantire trasparenza nella gestione dei rifiuti. La comodità non può giustificare l'inquinamento ambientale.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Il cambiamento climatico sta modificando profondamente il gusto e la qualità del cibo. L'aumento delle temperature, la siccità e le piogge irregolari influenzano il sapore di frutta, verdura, vino, birra e caffè. Le mele, ad esempio, sono diventate più dolci ma meno croccanti. Le fragole perdono profumo e i pomodori diventano meno saporiti. Anche la lattuga può risultare più amara e meno nutriente. Il vino, con vendemmie anticipate, risulta più alcolico e meno acido, mentre i produttori iniziano a introdurre varietà resistenti al calore. Il luppolo, essenziale per la birra, soffre il caldo, riducendo la qualità della bevanda. Il caffè arabica rischia di non poter più crescere in molte aree attuali. Inoltre l'aumento della CO2 atmosferica fa sì che le piante producano più zuccheri ma meno nutrienti essenziali, minacciando la sicurezza alimentare globale. Per contrastare questi effetti, molte aziende agricole adottano tecniche innovative e sostenibili.

0: Planet News.
1: Alberi come bambù, palme e banani, definiti alberi erbacei perché uniscono la struttura degli alberi alla resilienza delle erbe, potrebbero giocare un ruolo chiave nella lotta al cambiamento climatico. Secondo uno studio della New York University, queste piante crescono rapidamente, si riprendono dopo incendi o tempeste e contribuiscono a immagazzinare carbonio, sostenere la biodiversità, ripristinare paesaggi e offrire risorse economiche e alimentari.
2: La ricerca è importante perché restituisce una panoramica della loro capacità di catturare carbonio e rileva anche la sua abbondanza nelle zone tropicali. Bambù, palme e banane hanno una produttività superiore ad alberi ed erbe e una buona capacità di catturare carbonio. Da questo si potrebbe arrivare alla plastica biodegradabile ricavata dal bambù.
3: Radio Monte Carlo.
4: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
5: Radio Monte Carlo.
4: 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Monte Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.com.

0: Planet News.
1: A Punta Marina, nel Ravennate, la primavera quest'anno ha un volto insolito e affascinante, quello dei pavoni. Oltre 100 esemplari si muovono liberamente tra strade, giardini e tetti, trasformando la località in un paesaggio quasi fiabesco che sorprende residenti e visitatori. Negli ultimi anni questi eleganti uccelli hanno trovato un equilibrio sempre più stretto con l'ambiente urbano, adattandosi agli spazi del paese e rendendo la natura protagonista anche in mezzo alle case. Per gestire al meglio questa presenza straordinaria, il comune ha avviato un censimento della colonia. L'obiettivo è capire come tutelare sia gli animali sia il territorio, trasformando una convivenza inattesa in un esempio di rapporto più armonioso tra persone e fauna selvatica.

0: Planet News.
1: In molte scuole italiane sta prendendo piede il progetto di orti scolastici, dove studenti di ogni età imparano a coltivare frutta e verdura in modo sostenibile. Questa iniziativa non solo favorisce l'educazione ambientale, ma promuove anche uno stile di vita più sano e consapevole, sensibilizzando i più giovani sull'importanza della biodiversità e del rispetto per la natura. Parallelamente cresce l'adozione di tecnologie smart per il risparmio idrico nelle abitazioni e negli edifici pubblici. Sensori e sistemi automatizzati permettono di monitorare e ottimizzare il consumo di acqua, evitando sprechi e contribuendo alla tutela di una risorsa sempre più preziosa, soprattutto in un contesto di cambiamenti climatici e periodi di siccità più frequenti.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo. Radio.

0: Planet News.
1: Si chiamano Dobby e Rubina e con Lino, il topolino, vivono felici e pieni di amore grazie a Valeria Cicale della Collina dei Conigli, un'associazione che recupera gli animali da laboratori cercando un'adozione.
2: Dopo le sedi di Monza e Torino, da circa 3 anni la Collina dei Conigli ha una sua sede anche a Genova. Sono attualmente qui ospitati 300 tra topi, cavi, ratti e conigli usciti dai laboratori in attesa di una famiglia che li ami e li prenda con sé.

0: Planet News.
1: Un'operazione subacquea record ha permesso di rimuovere 1.100 kg di rete fantasma dai fondali di Genova, tra i resti di una vecchia piattaforma petrolifera. L'intervento, durato 10 giorni, è stato condotto da 17 sub dei Carabinieri, con il supporto di WWF Italia e AMIU Genova, nell'ambito del progetto internazionale WWF Ghost Gear, che mira a recuperare e prevenire la dispersione di attrezzi da pesca abbandonati nel Mediterraneo.
2: Le reti fantasma, spesso perse o abbandonate volontariamente, continuano a intrappolare pesci e tartarughe per anni, degradandosi poi in microplastiche. Per segnalarne la presenza è disponibile l'app Ghost Net Zero, che consente a cittadini e pescatori di collaborare alla mappatura dei rifiuti marini. La rete recuperata sarà smaltita e valorizzata energeticamente da AMIU Genova. Radio Monte Carlo.

0: tutte le hit più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: Anche i rifiuti del mare possono diventare oggetti di design. In Francia i gusci delle capesante atlantiche trovano una seconda vita grazie a un'idea rivoluzionaria: trasformarli in occhiali. Meno plastica, più materiali naturali, un'alternativa che parte dal concetto di economia circolare e riduce l'impatto ambientale di un settore, quello dell'eyewear, ancora troppo dipendente dai derivati del petrolio.
2: Un cambiamento possibile grazie alla ricerca e alla volontà di chi crede che il futuro della moda sia nella sostenibilità. Dal 2019 questo progetto ha ottenuto il sostegno della Marie des Tuiles sur Mer, un segnale importante per la valorizzazione dei materiali naturali e per la riduzione degli sprechi nell'industria dell'eyewear.

0: Planet News.
1: Nel sud del Messico c'è un progetto che ha trasformato ex cacciatori in protettori del giaguaro. Le comunità locali hanno imparato a convivere con questo felino controllandoli attraverso delle telecamere, trappola e adottando assicurazioni per gli allevatori e anche progetti di ecoturismo. I giaguari, una volta considerati una minaccia, sono visti come una parte importantissima dell'ecosistema.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22

0: Planet News.
1: Un recente studio pubblicato su Nature Materials ha rivelato che il ghiaccio può generare elettricità se deformato in modo non uniforme. Aggiungendo circa il 25% di cloruro di sodio, cioè il comunissimo sale da cucina, all'acqua prima del congelamento, i cristalli di ghiaccio si formano in strutture particolari. Le particelle di acqua, sodio e cloro si dispongono ai confini dei microcristalli e quando il ghiaccio viene piegato o compresso, queste particelle si spostano generando un flusso di cariche elettriche che è un fenomeno chiamato flexoelettricità. Nel ghiaccio puro l'effetto è minimo, ma con il sale si amplifica fino a 1000 volte, rendendolo simile ai materiali piezoelettrici più avanzati. Questa scoperta apre nuove prospettive per sensori ambientali, dispositivi autonomi e raccolta energetica nelle regioni polari, con vantaggi di sostenibilità ed economicità.

0: Planet News.
1: Sull'isola di Jeju, in Corea del Sud, vive una comunità unica di donne conosciute come Haenyeo, o donne del mare, che da secolo si immergono in apnea per raccogliere frutti di mare, alghe e molluschi. Questa tradizione, risalente almeno al XVII secolo, è oggi a rischio a causa del cambiamento climatico e della crescente attenzione mediatica che spesso ne distorce la realtà. Ma la loro vera storia, fatta di fatica, resistenza e sostenibilità ambientale, unisce lavoro e cura dell'ecosistema marino. Le Haenyeo, infatti, non pescano tutto l'anno, rispettano i cicli naturali evitando di raccogliere conchiglie durante il periodo riproduttivo e lasciando crescere gli esemplari troppo piccoli. Inoltre esistono tradizioni come l'Elmo Nivada, un'area dove le Haenyeo più anziane possono immergersi in sicurezza, e anche giornate di pesca collettiva in cui il raccolto viene equamente distribuito tra tutte.
0: RMC R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
2: Maxwell Ascension.

0: Planet News.
1: In Australia, 7 rane rosse e gialle di montagna, specie rara e a rischio di estinzione, sono state liberate in natura dopo essere state allevate in cattività per la prima volta. Questo progetto, durato 4 anni, è avvenuto insieme ai parchi nazionali e alle comunità locali. Si cerca di dar loro accoglienza in luoghi che non siano ambienti fragili e minacciati, come le foreste pluviali.
2: Riprodurle in laboratorio è difficile, perché bisogna simulare l'habitat naturale, compresi suoni e piante. Il rilascio è avvenuto in un'area protetta, con la partecipazione delle comunità aborigene. Ma le minacce come cinghiali invasivi e siccità continuano a mettere in pericolo la specie. Proteggere queste piccole rane è considerato un passo fondamentale per preservare l'intero ecosistema delle foreste montane australiane.

0: Planet News.
1: Da quest'estate Rimini punta su un mare ancora più vivibile e sostenibile. Da oggi al 20 settembre scatta il nuovo divieto di fumo sulle spiagge, che include anche le sigarette elettroniche. Niente fumo sotto gli ombrelloni, sulla battigia, nelle aree sportive e negli spazi gioco per bambini. L'obiettivo è rendere uno dei litorali più frequentati d'Italia più pulito, sicuro e piacevole per famiglie, turisti e residenti, riducendo anche l'inquinamento causato dai mozziconi dispersi nella sabbia. Restano attive alcune aree dedicate ai fumatori, complete di raccoglitori per i rifiuti, in un equilibrio che punta a migliorare la qualità dell'ambiente senza rinunciare agli spazi condivisi.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
3: Yeah, it's Monte Carlo Nights Club.
2: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nights Club.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo. Nice one.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: La Scozia ha approvato una svolta storica. Il governo sosterrà una legge che vieta in modo permanente le corse dei levrieri, ponendo fine a una tradizione ormai in declino. La proposta presentata

dal deputato Mark Ruskell, ha ricevuto l'appoggio unanime dei partiti. Il ministro dell'Agricoltura ha confermato che non basteranno controlli o licenze più severe. Ci sarà un divieto totale. Le corse popolari, soprattutto nel dopoguerra, erano già in crisi. L'ultimo cinodromo scozzese, il Thornton Stadium, ha chiuso nel marzo del 2024. Poi dietro lo spettacolo si nascondevano spesso maltrattamenti, abbandoni e un forte legame con il gioco d'azzardo. Il divieto segue le decisioni di Galles e Nuova Zelanda, riducendo i paesi dove questa pratica è legale.

0: Planet News.
1: La startup californiana Nutricity, fondata da ex studenti di Stanford, ha trovato un modo per trasformare i gusci di mandorle, che rappresentano il 70% del frutto e sono solitamente uno scarto, in fertilizzanti biologici. L'azienda ha raccolto 50 milioni di dollari per espandersi e ridurre l'uso di fertilizzanti sintetici, che sono responsabili del 5% delle emissioni globali di gas serra. Il processo prevede la combustione dei gusci ricchi di potassio con energia pulita. Il risultato è un infuso che, applicato al terreno, aumenta le rese agricole del 30% e riduce le emissioni del 92%. Oltre all'agricoltura, i gusci possono essere utilizzati come biocombustibile, materiale per pannelli isolanti nelle aziende o persino nella produzione di bevande, diventando così un esempio virtuoso di economia circolare.
2: Radio Monte Carlo.
3: Viaggio a volo radente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi, e ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia, e più in là le cime innevate del Nepal, per arrivare sulle risaie della Cina, e poi ancora il blu profondo del Pacifico, fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
4: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
5: Sheesh. Girl, I'm about to have a-

0: Planet News.
1: Una pianta conosciuta da secoli potrebbe diventare una nuova alleata contro l'inquinamento dell'acqua, i semi di moringa. I semi di moringa hanno mostrato risultati sorprendenti nel filtrare le microplastiche. Secondo una ricerca, un estratto salino ricavato dai semi è riuscito a rimuovere fino al 98,5% delle microplastiche presenti nell'acqua, con un'efficacia molto simile a quella dei coagulanti chimici usati negli impianti di trattamento. La moringa rappresenta una soluzione naturale, biodegradabile, più sostenibile, dimostrando come anche una pianta antichissima possa aiutare la scienza ad affrontare uno dei problemi ambientali più urgenti del nostro tempo. Radio.

0: Planet News.
1: Il sottobosco italiano sta scomparendo, lo certifica la scienza con dati raccolti nell'arco degli ultimi 25 anni. Uno studio appena pubblicato documenta la perdita di biodiversità nelle foreste italiane, dati raccolti grazie alla rete nazionale di controllo gestita dai carabinieri del Comando Unità Forestali, una delle infrastrutture di monitoraggio ambientale più longeve e capillari d'Europa, attiva dal 95, distribuita su 31 aree permanenti in tutto il territorio nazionale. Proprio questa continuità temporale è il punto di forza della ricerca.
2: Con questo quarto di secolo di rilevamenti continui si è potuto distinguere le fluttuazioni stagionali nel lungo periodo, confermando una riduzione importante del numero di specie nel sottosuolo. Il sottobosco è l'habitat di decine di specie di animali fondamentali per le funzioni dei cicli dell'acqua e del carbonio. Solo il controllo rigoroso e a lungo termine permetterà di capire dove stanno andando i nostri ecosistemi.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
3: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
4: It's Monte Carlo Nights Club.
3: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world. Around
3: Monte
4: the world.
3: Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì.
3: Dalle 22.
4: On radio. Monte Carlo. Yeah, nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Si amplia la rete di contenitori per la raccolta di mozziconi di sigaretta di un'azienda nata a Castelfranco Emilia, con un impianto pilota attivo a Modena che trasforma le cicche di sigaretta in imbottitura per la moda sostenibile. Si tratta di

Un posacenere sondaggio sono dei contenitori interattivi che invitano l'utente a conferire correttamente le cicche attraverso l'utilizzo di un sondaggio incentivante un po' scherzoso. Per esempio, il sondaggio potrebbe essere: meglio un uovo oggi o una gallina domani? Chi risponde sceglie in quale tra i due contenitori gettare il mozzicone. L'obiettivo dell'iniziativa all'insegna dell'economia circolare è sensibilizzare le persone e renderle consapevoli che con il loro comportamento possono fare la differenza. Il progetto, infatti, trasforma questi rifiuti in risorsa, tutelando l'ambiente. Dove sono stati installati i posacenere della campagna Ricicca, infatti, l'abbandono dei mozziconi si riduce del 46%.

0: Planet News.
1: C'è un cestino intelligente che differenzia i rifiuti automaticamente. Si chiama Uli Indoor ed è totalmente made in Toscana. La sua capienza varia da 120 a 240 litri e tramite intelligenza artificiale, qui l'intelligenza artificiale serve, riconosce e smista i rifiuti, avvisa quando è pieno, protegge l'ambiente, educa il cittadino alla raccolta differenziata e crea addirittura statistiche puntuali sullo smaltimento. È stato pensato per grandi uffici, aeroporti, aziende e smart city. Sembra un modulo spaziale ed è realizzato in acciaio, alluminio e pezzi stampati in 3D a base di materiale riciclato ottenuto dalle pale eoliche di ex impianti. Ha una sola bocchetta dove si infila il rifiuto e il sistema di computer vision, grazie ai sensori e intelligenza artificiale, riconosce la tipologia di oggetto e la smista nel contenitore interno corretto fra i 3 disponibili.
2: Quando ti assale una frenetica voglia di scatenarti,
3: c'è solo una cosa da fare:
2: ballare!

0: radio della rete.
1: RMC Party. I successi dance più travolgenti che hanno fatto ballare tutti.
0: RMC Party. Un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Christmas, and I wanna go home.
1: Radio Monte Carlo, Planet.

0: Planet News.
1: Pettorine colorate e zaini in spalla, in fila indiana per raggiungere a piedi la scuola, conciliando rispetto per l'ambiente e attività fisica. E il Piedibus, progetto italiano che coinvolge anche i piccoli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado Carducci a Bari. Il Piedibus non solo incoraggia più piccoli a muoversi in modo autonomo, ma li educa anche a comprendere l'importanza di una mobilità alternativa e sostenibile.
2: Camminare insieme verso scuola sviluppa un senso di appartenenza, favorisce la socializzazione, insegna il rispetto per l'ambiente. Fino ad adesso sono 6 le scuole che hanno aderito a Piedibus Bari. In corso d'opera verranno raccolti dei dati utili per valutare l'impatto e portare dei miglioramenti. Dal comune fanno sapere che tutti i dirigenti scolastici, i docenti, gli studenti e le famiglie che vogliono partecipare attivamente al progetto possono spedire una mail a questo indirizzo: piedibuscomunedibari@gmail.com.

0: Planet News.
1: La California ha approvato una legge che eliminerà gradualmente i cibi ultraprocessati dalle mense scolastiche. Il provvedimento firmato dal governatore prevede l'avvio del processo dal 2029 e il divieto totale entro il 2035.
2: La norma stabilirà che un alimento ultraprocessato contiene additivi, zuccheri, grassi, sale in eccesso e quindi ha incaricato il Dipartimento della Sanità di individuare tutti questi prodotti da eliminare. Il traguardo sarebbe quello di raggiungere un'alimentazione scolastica più sana, che includa anche pasti gratuiti per tutti gli studenti.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò
1: due punti, aperte virgolette.

0: Planet News.
1: Nel cuore del Canton Bern è stata installata la prima cassetta per animali domestici della Svizzera, un rifugio sicuro e anonimo per accogliere conigli, criceti e altri piccoli animali che non possono più essere accuditi. L'iniziativa offre un'alternativa concreta all'abbandono. La struttura in legno, dotata di telecamera, pannello solare e ventilazione, è monitorata in tempo reale. Al momento del deposito, un team interviene entro 45 minuti per il recupero. Dopo una visita veterinaria e un periodo di riabilitazione di circa 2 mesi, gli animali vengono affidati a un programma di adozione responsabile. Questa piccola innovazione, posta accanto al castello di Hüneg, è un forte segnale contro l'abbandono e il rispetto degli animali.

0: Planet News.
1: Una nuova tecnologia sviluppata dallo spin-off di 2TB Dimensional propone una vernice al grafene per trasformare pareti e soffitti in efficienti radiatori elettrici e infrarossi, eliminando la necessità di costose installazioni meccaniche. Sfruttando l'effetto Joule, il grafene crea un reticolo conduttivo che emette radiazioni infrarosse, riscaldando oggetti e non l'aria. Questo offre un comfort termico immediato. La praticità, una semplice mano di vernice, è il suo punto di forza. I produttori dichiarano un'efficienza competitiva persino con le pompe di calore, con una riduzione dei consumi del 40% rispetto alle stufette. La vernice è considerata una soluzione promettente, non invasiva, per integrare i sistemi di riscaldamento esistenti.
0: Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 80

0: Planet News.
1: Nelle acque del Pacifico occidentale è stata scoperta una nuova specie di corallo di profondità ribattezzata Iridogorgia Chewbacca per il suo singolare aspetto peloso che ricorda il noto personaggio di Star Wars. Questo corallo era stato avvistato in passato ma è stato ufficialmente riconosciuto come specie distinta solo dopo accurate analisi genetiche e spedizioni. L'autore dello studio ha descritto l'incontro con l'animale, alto poco più di un metro con ramificazioni lunghe 40 centimetri, come un momento indimenticabile. La scoperta sottolinea come le profondità marine, anche in aree relativamente studiate come il Pacifico, continuino a riservare incredibili e sorprendenti novità per la biodiversità.

0: in this. Planet News.
1: Una startup svizzera nella Watch Valley ha attivato due forni a energia solare per riciclare gli scarti metallici dell'industria di orologi e microtecnologia. Il progetto produce acciaio inossidabile e rame riciclati al 100% con un'impronta di carbonio vicino allo zero, riducendo l'impatto climatico dei metalli di un fattore 165 rispetto alla produzione convenzionale. Sebbene la produzione attuale sia limitata, l'obiettivo della startup è di espandersi e produrre 1.000 tonnellate di acciaio solare all'anno entro il 2028, industrializzando il processo per recuperare il 5% dei materiali e dei metalli prodotti in Svizzera.
2: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Il calabrone asiatico, Vespa velutina, è una seria minaccia per le api e gli ecosistemi europei. Per contrastarlo, apicoltori svizzeri hanno ideato Good for Bees, una trappola ecologica che cattura selettivamente le regine prima che fondino nuove colonie senza danneggiare altri insetti.
2: Funziona grazie a un'esca naturale, a un sistema semplice e non tossico. Ogni trappola ha un QR code per segnalare la cattura online, permettendo un monitoraggio scientifico partecipato. L'intervento è più efficace in primavera, quando le regine sono attive. Così si proteggono le api in modo sostenibile e intelligente.

0: Planet News.
1: A Lahore, metropoli pakistana spesso in cima alle classifiche mondiali dell'inquinamento, le autorità hanno messo in strada i cosiddetti cannoni antismog, grandi camion equipaggiati con turbine che nebulizzano acqua nell'aria per ridurre temporaneamente la concentrazione di polveri sottili.
2: Tutto questo in previsione della stagione fredda, nel tentativo di attenuare questa coltre di smog che ogni anno avvolge questa città, provocando seri danni alla salute. Anche se i tecnici sottolineano anche la necessità di limitare le emissioni industriali di fuochi agricoli e soprattutto del gran traffico.
3: Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Negli ultimi anni le acque della New York Bight, la baia tra New Jersey e Long Island, hanno visto un aumento sorprendente di balene. Il riscaldamento globale ha modificato correnti e cicli del plankton, spingendo il menadeno, pesce foraggio essenziale, verso coste più settentrionali. Così Manhattan è diventata un'area ricca di cibo, trattenendo le balene più a lungo del solito e riducendo le loro migrazioni. Tuttavia, questo ritorno spettacolare nasconde gravi rischi: collisione con navi in una delle rotte marittime più trafficate del mondo, acque più acide che alterano la comunicazione acustica e fioriture algali nocive che riducono ossigeno e qualità delle prede. La New York Bight è oggi un hotspot inatteso, ma il futuro delle balene dipende dalla riduzione delle emissioni, dalla protezione degli ecosistemi e da politiche di navigazione più sicure.

0: Planet News.
1: In Giappone, un team di scienziati ha sviluppato un metodo innovativo per produrre plastica biodegradabile utilizzando il batterio E. coli. Questa scoperta potrebbe trasformare radicalmente l'industria della plastica, offrendo un'alternativa ecologica e sostenibile ai materiali tradizionali. L'idea è sempre rivoluzionaria ed è semplice: invece di ottenere la plastica dal petrolio, si sfruttano batteri nutriti con zuccheri capaci di creare bioplastica senza rilasciare sostanze tossiche. Un processo pulito e naturale. Questa tecnologia potrebbe ridurre drasticamente l'inquinamento e sostituire le raffinerie con sistemi di produzione a impatto zero. Un passo concreto verso un futuro senza plastica fossile.

0: alle 5 del mattino. Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione. Ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora. E gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Radio Monte Carlo Planet.

0: Planet News.
1: A inizio luglio 2025 il Brasile ha approvato una legge storica che vieta la sperimentazione animale a fini cosmetici. Dopo oltre 10 anni di battaglie, mobilitazioni e oltre 1,6 milioni di firme, il paese dice stop ai test su animali vertebrati per cosmetici, profumi e prodotti per l'igiene. Vietata anche la vendita di prodotti o ingredienti testati su animali, salvo eccezioni internazionali. In tali casi le aziende non potranno dichiararsi cruelty free. Il Brasile diventa così il 45esimo paese al mondo a introdurre questo divieto, affiancandosi a Cile, Messico, Colombia e altri. L'Anvisa, l'agenzia sanitaria brasiliana, avrà 2 anni per adottare metodi alternativi come colture cellulari e biostampa 3D. Una svolta etica, scientifica e culturale che segna un nuovo standard per l'industria cosmetica, promuovendo un mercato più sostenibile e rispettoso degli animali.

0: recipes of my life.
1: Planet News.
2: Come sempre non mancano le attenzioni nei confronti del pianeta. Chi pratica il compostaggio domestico può ottenere uno sconto sulla Tari, la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, che varia dal 10 al 30% della quota a seconda del comune. Per usufruire dell'agevolazione bisogna presentare la domanda entro scadenze spesso fissate al 30 giugno e impegnarsi a compostare continuamente i propri rifiuti organici in un'area privata, generalmente con una compostiera concessa in comodato d'uso. Il compostaggio riduce la quantità di rifiuti conferiti in discarica, aiuta a contenere le emissioni di metano e favorisce l'economia circolare. Inoltre rende più consapevoli gli utenti sullo spreco alimentare e promuove comportamenti sostenibili. La riduzione viene applicata solo alla quota variabile della Tari e può essere revocata in caso di cattivo uso o interruzione del compostaggio. Il comune può effettuare controlli per verificare il corretto svolgimento della pratica e recuperare le somme con eventuali sanzioni.
1: I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo 90.

0: ascolta Radio Monte Carlo 90.
1: Radio Monte Carlo 90.
0: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Thailandia. Dopo 35 anni di catene, ordini imposti e lavori forzati, l'elefantessa asiatica Silk trova finalmente la libertà. La sua vita era stata segnata dallo sfruttamento, trasportare turisti, spostare tronchi, subire bastonate e imbracature pesanti. La svolta è arrivata grazie ad Aaron, attivista di Planting Peace, che ha raccontato la sua storia e lanciato una raccolta di fondi per il compleanno dell'animale, chiedendo donazioni al posto di regali. L'appello ha avuto successo e l'imbracatura di Silk è stata finalmente rimossa. Silk è stata trasferita al santuario Following Giants, dove gli elefanti vivono senza sfruttamento turistico, in un habitat protetto e rispettoso dei loro ritmi, appunto in Thailandia. Accolta con frutta e verdura, ha iniziato un percorso di riabilitazione per riacquistare fiducia e riconciliarsi con la natura che le appartiene. Radio 1.

0: Planet News.
1: C'è un'azienda bergamasca attiva dal 2000 che trasforma pneumatici fuori uso tra i rifiuti più difficili da smaltire in materiali innovativi e sostenibili. Grazie a un impianto tecnologico avanzato e a continui investimenti in ricerca, l'azienda recupera ogni anno, pensate, 8.000 tonnellate di pneumatici, riducendo così l'impatto ambientale e promuovendo un modello virtuoso di economia circolare. Il granulato di gomma PFU ottenuto viene utilizzato per realizzare pavimentazioni sportive di alta qualità per calcio, rugby, equitazione atletica, tennis e paddle, oltre a superfici antitrauma per parchi gioco e prodotti di arredo urbano. In questo modo, un rifiuto altamente inquinante trova una nuova vita, ovviamente, contribuendo alla sicurezza, alla sostenibilità e al benessere delle comunità.

0: Queste sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Negli ultimi 75 anni le pendici del Kilimangiaro hanno perso il 75% delle specie vegetali naturali. E la causa principale non è il cambiamento climatico, ma sono le azioni dell'uomo. In primis espansioni urbane e quelle agricole dovute alla crescita della popolazione e allo sviluppo economico.
2: Il lavoro pubblicato su Plus One collega per la prima volta la densità umana a quella delle specie vegetali, evidenziando la necessità di politiche che regolino l'uso del suolo. Un'altra ricerca mostra che anche la fauna africana è in declino, con la riduzione della funzionalità degli ecosistemi del continente.

0: Planet News.
1: La giornata mondiale delle tartarughe si celebra ogni anno il 23 maggio, istituita nel 2000 dall'organizzazione no profit americana ATR, vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della conservazione delle tartarughe e dei loro habitat naturali. Il tema di quest'anno è Dancing Turtles Rock. Tutti sono invitati a partecipare ad attività educative, eventi di sensibilizzazione e iniziative di conservazione in tutto il mondo. I partecipanti sono incoraggiati a condividere selfie con tartarughe, ad adottare comportamenti rispettosi dell'ambiente e contribuire alla protezione di queste creature straordinarie. Per scoprire come partecipare, è possibile visitare il sito ufficiale worldturtleday.org.
2: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
3: Simply Red, you make me feel brand new.
4: God bless you. You make me feel brand new.
3: Ryan Ferry, knocking on heaven's door.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

la storia prosegue, il testimone è tuo. Splendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, che tutto il resto è

corre, fermalo con loro, poi si vedrà. E tanti auguri da papà papà. Splendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, me, me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare tra tutte le altre guerre.

0: sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Night Fly. Ascolta la web.

0: Planet News.
1: Torna a Napoli per la quarta edizione il Pianeta Mare Film Festival, appuntamento internazionale dedicato al cinema ambientale e alla biodiversità. Fino all'11 di ottobre oltre 50 film da 37 paesi, tra cui 5 anteprime mondiali e 20 italiane, saranno proiettate gratuitamente in cinema, musei, università delle città, da Scampia alla Villa Comunale. Tra le opere più attese, Lowland Kinds, prodotto da Darren Aronofsky, e Lost Land, premiato a Venezia.
2: In programma anche documentari italiani, come quello di Angelo Loi sui pescatori di anguille nel Tevere. Il festival, cresciuto del 200% rispetto allo scorso anno, è curato dall'associazione Pianeta Mare Darwin Dorn e punta a coinvolgere soprattutto i giovani, con partnership con scuole e atenei. Un progetto che unisce cinema, scienza e sostenibilità, con ingresso libero su prenotazione.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Il prossimo 3 di aprile sarà inaugurato a Venezia il primo centro permanente in Italia dedicato all'educazione all'oceano ed è situato all'isola, sull'isola di San Servolo, un polo educativo e culturale che ospita importanti istituzioni quali l'Università Internazionale di Venezia, la Scuola di Neuroscienza e il Laboratorio di Arti Immersive.
2: Pensato per un pubblico di tutte le età e ad accesso gratuito, il centro sarà un punto di riferimento per l'educazione sui temi del mare. Numerose attività lo animeranno, tra cui percorsi educativi multisensoriali, laboratori creativi e scientifici interattivi, conferenze e dibattiti per approfondire la conoscenza dell'oceano e il suo ruolo cruciale per la vita sul pianeta Terra. Scienza dell'oceano e il suo ruolo cruciale per la vita sul pianeta Terra.

0: Planet News.
1: Due inventori italiani hanno sviluppato un dispositivo innovativo per contrastare l'invasione del granchio blu nel Mediterraneo, senza l'uso di veleni o trappole. L'idea è nata per caso, osservando la reazione dei granchi a suoni metallici. Il dispositivo, realizzato in acciaio e alimentato da pannelli fotovoltaici galleggianti, emette 3 frequenze variabili per evitare l'assuefazione dei crostacei. Testato per oltre 6 mesi a Porto Levante, ha ridotto la presenza del granchio blu fino al 90%.
2: Prima della commercializzazione, prevista con un costo tra i 2.000 e i 7.000 euro, dovrà superare la validazione scientifica da parte di ISPRA e dell'Università di Padova. Se approvata, rappresenterebbe una soluzione ecologica e cruelty free, utile a salvaguardare gli allevamenti di vongole e l'equilibrio dei sistemi costieri minacciati dal granchio blu.
3: Radio Monte Carlo.
4: RMC, R&B.
5: I grandi nomi della musica R&B in